Facciamo la grazia, signore mio. Facciamo la grazia, signore mio. Signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore mio, signore m